me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.